0: Germania, Francia,
1: Germania, Francia, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania,